nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo la messa per Antonino, Assunta, defunti della famiglia Ricchiuti. Domandiamo perdono. Signore, salvezza e forza dei deboli, Kyrie eleison. Cristo, sollievo e conforto degli afflitti, Christe eleison. Signore, speranza di chi soffre, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, Padre misericordioso, di rendere presente in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua che si attua nei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippo, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera, e dopo aver preso posto rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira. Una credente in Dio e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicato fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa», e ci costrinse ad accettare. Parola di Dio. Il Signore ama il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel

suo creatore, esultilo nel loro re i figli di Sion. Ama il suo popolo. Lodino il suo nome con danze, con tamburelle e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca, questo è un onore per tutti i suoi fedeli.

Lo spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Padre, i doni per il sacrificio e concedi alla tua Chiesa, che hai tratto dal fianco aperto del tuo Figlio, di attingere alla fonte dei tuoi misteri lo Spirito di santità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Dalla morte di Cristo è scaturita la vita, dalla sua passione la salvezza, dalla croce il rimedio dell'amore. La sua condanna è gloria, le sue piaghe sono fonte di grazia. Egli accettò di morire per tutti, perché tutti potessimo vivere eternamente. Per questo mistero esulta tutta la terra e, unita ai cori degli angeli in cielo, eleva l'inno della tua lode.

0: Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, dei quali conosci la fede e la devozione. Essi ti offrono questo sacrificio e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, tu proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Ti supplichiamo, Dio onnipotente, volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno. Fa che per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine eterna. Anche a noi, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Signore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Questo sacramento eucaristico che abbiamo offerto e ricevuto, santifichi il tuo popolo, Signore, perché in piena comunione con te collabori con tutte le forze all'edificazione del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore, risplenda a Lui la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, con la fine della vita presente ci apri le porte della vita futura, conduci l'anima di Franco alla pienezza della redenzione eterna per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera. E dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiatira, una credente in Dio. Il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad accettare. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore ama il suo popolo.
0: Il Signore ama il suo popolo.
1: Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro re i figli di Sion.
0: Il Signore ama il suo popolo.
1: Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetri gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria.
0: Il Signore ama il suo popolo.
1: Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli.
0: Il Signore ama il suo popolo. Ci alziamo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore. Siamo nel tempo che attende la Pentecoste e la liturgia insiste ogni giorno sull'arrivo del dono dello Spirito. Lo Spirito Santo è colui che consente di conoscere Dio. L'altro verbo che si ritrova spesso in questi giorni è il verbo conoscere. Cosa vuol dire conoscere Dio? Cosa vuol dire conoscere? È possibile per l'uomo conoscere Dio? O è un'illusione la nostra? È una favola?

un modo di dire. Come può l'uomo conoscere Dio quando sappiamo, facciamo fatica persino a conoscere le persone che vivono con noi o le cose della realtà? La vita di Franco, per come ho avuto la grazia di intercettarla in questi anni, nei numerosi dialoghi avuti, confidenze, piccoli gesti, vedersi tutte le settimane, mi è parso proprio che sia un segno di questo conoscere Dio, perché la conoscenza di Dio non è data dai titoli di studio. Non è data dalle esperienze che uno ha fatto nella vita, non è data dai soldi che è riuscito ad accumulare, non è data dalla buona fama che la gente gli riconosce, la conoscenza di Dio è data da una vita consegnata. Se devo trattenere l'insegnamento più grande che ho imparato stando con lui è proprio questo, una vita consegnata. Che non ha bisogno di recriminare nulla, di rimpiangere nulla, e anche le cose che, come la vita di tutti, sono segnate da qualche ferita, hanno però incontrato un abbraccio più decisivo. Questa è la conoscenza di Dio. Per questo, quella del Vangelo di oggi è una messa in guardia per ciascuno di noi, perché c'è un rischio nella nostra esistenza di appunto immergerci in mille cose, occuparci di mille questioni, fare mille scalate per raggiungere chissà quali obiettivi, perdendo l'essenziale. Ce ne accorgiamo subito perché sotto sotto siamo delusi e scoraggiati, pur in cima a tutte le classifiche, a tutte le vette, c'è qualcosa che non torna. Una vita consegnata invece, anche nelle circostanze più faticose, consente una letizia che altrimenti noi non potremmo realizzare con le nostre mani. Perciò lo Spirito Santo è proprio il dono che conviene domandare con tutto il cuore per ciascuno di noi. E quando l'altro giorno sono stato da lui per l'estremunzione, il viatico, alla fine gli ho chiesto: "Sei pronto?" Fa: "Sì, sono pronto." Pensate che grazia è arrivare alla fine potendo dire così. Noi che ci prepariamo per tante cose, credendo di essere immortali, di essere Dio. Invece l'unica cosa che conta è arrivare all'istante dell'ultima chiamata potendo dire: "Sono pronto." Sono pronto. Pensate che coscienza ci vuole per dire così. Chiediamola questa coscienza, carissimi, per non buttare la vita, per non pensare di costruire facendolo sul nulla e per non impegolarci nelle cose in cui si perdono tutti. La vecchiaia, che non è una malattia, richiede una grande grazia ed è quella di essere riempita di senso e di significato, più ancora che l'età giovanile. Chiediamo di invecchiare bene, di invecchiare in modo lieto, ed è impossibile senza la presenza di Dio, perché a tutto diventerebbe una maledizione: il corpo che non ci segue più, i pensieri che si confondono, le fatiche che sopravanzano, tutto diventerebbe una grande maledizione. Invece, l'occasione perché la vita pian piano si consegni, giorno dopo giorno, in modo da arrivare nudi a quell'ultima chiamata, potendo dire anche noi: "Sono pronto." Chiediamo alla Madonna questo dono, carissimi. Custodiamo tutto ciò che Franco è stato per noi, non solo nei ricordi, ma in quei punti di novità che ha introdotto nella nostra vita il rapporto con lui. Chi più, chi meno, chi in modo più decisivo, chi in modo più tangenziale, però la vita di ciascuno di noi non è inutile e lo possiamo verificare perché lascia addosso qualcosa di nuovo, qualcosa che abbiamo imparato, che vorremmo poter vivere anche noi. Rimarrà vuoto quello spazio in fondo alla chiesa dove si metteva con il suo girello per seguire la messa, ma non rimarranno vuote
non rimarrà vuota la memoria della presenza che è stato e della testimonianza che ha dato nel silenzio e nella fatica, anche soltanto quando veniva a fare la comunione con tutto lo sforzo fisico che questo chiedeva, mostrando una tensione, un desiderio di ricevere Gesù che chi può saltare a destra e a manca forse non ha. Chiediamo alla Vergine Maria di imparare cosa vuol dire una vita consegnata. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci alziamo. Guarda con benevolenza, Padre, i nostri doni perché Franco sia associato alla gloria del tuo Figlio che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto, proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Franco, che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. fratelli e sorelle, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Franco.

Preghiamo. Fa, o Signore, che il nostro fratello Franco, per il quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace, per Cristo nostro Signore. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio del nostro fratello Franco, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. Lo aspergiamo con l'acqua del battesimo. Onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio con la nostra preghiera. Lo salutiamo con la nostra fede nell'attesa di innalzare insieme a lui l'inno che dall'eternità risuona nelle sedi celesti.

Ti raccomandiamo, Signore, il tuo servo Franco, perché lasciato questo mondo, viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme. L'eterno riposo. Questo nostro fratello e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.